0: Africa Australe, 19 aprile 2018. Inizia il nostro lungo viaggio nella terra africana. L'obiettivo è andare a vedere con i nostri occhi le molte missioni cattoliche sperdute in questa parte del continente. Arrivati in Namibia, tra gli splendidi colori della Duna 45 ed alberi di pietra nel deserto, moto e piloti hanno provato sulla loro pelle quanto complicato sia muoversi in Africa.
1: È dura comunque.
2: Muy cansada.
3: Ho fatto quella scivolata, per fortuna sono andato a finire in mezzo alla sabbia.
0: Attraversando il Sudafrica, la Namibia, l'Angola, lo Zambia, lo Zimbabwe e infine il Botswana, ci attendeva un lungo viaggio di quasi 12.000 chilometri. Dopo qualche giorno siamo giunti alla prima missione, l'ospedale cattolico di Nyangana, dove abbiamo incontrato Suor Lobli.
1: Ci troviamo al Nyangana Hospital, nord-est della Namibia, a pochi centinaia di metri dall'Angola. Questa è la prima delle 8 missioni che visiteremo in questo tour lungo 12.000 km. Lo scopo di questa iniziativa è quella di documentare il lavoro che svolgono i missionari cattolici in queste missioni. Siamo arrivati qui e abbiamo trovato quello che ci aspettavamo. Abbiamo trovato delle suore che si impegnano ogni giorno per il benessere di questa popolazione. Se pensate che questo è l'unico ospedale nel raggio di 50 km e serve migliaia di persone che spesso giungono qui a piedi per essere curate. Soltanto che qui abbiamo visto che manca veramente tutto. Ad esempio manca la macchina per fare l'elettrocardiogramma, hanno soltanto una stanza per fare le radiografie e non sempre hanno il materiale per farlo. Però cercano di fare il possibile.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC Auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@moto4peace.it.

0: sono Elisabetta e anch'io da Bardello, Varese, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua.

Alle 8 del 26 settembre 2014, 27esimo giorno di viaggio della missione Medici in moto in Nepal, riprendiamo la strada verso il confine con il Kirghizistan. Sono 200 km prima della frontiera. L'asfalto è buono, il panorama davanti a noi cambia e quando da ovest ci dirigiamo a sud, appare davanti a noi una catena montuosa incredibilmente alta. Più a sud prenderà il nome di Himalaya. Comincia il saliscendi che ci accompagnerà fino a Kordai, città di frontiera. Qui l'incognita del tempo pende come una spada di Damocle sulla nostra testa. Questo confine lo abbiamo attraversato anche nel 2002 nel corso della precedente missione. In quell'occasione rimanemmo fermi per 7 ore. Per nostra fortuna, questa volta la procedura è stata più snella, almeno dal punto di vista del tempo. Raggiungiamo Bishkek, unica tappa in questo paese, accompagnati da un gruppo di motociclisti appartenenti a un club locale e un'auto al seguito con giornalisti e operatori TV.

0: la città non appare molto sviluppata. A differenza di Almaty o di Astana, sembra vecchia e stanca. Gli edifici mostrano i segni del tempo e la manutenzione scarseggia. Il tenore di vita sembra essere molto basso. Un poliziotto guadagna circa $200 al mese. Vivere qui non si può dire che sia proprio facile. Condizioni così estreme aumentano la corruzione, che sembra essere una delle piaghe più tristi del moderno Kirghizistan. Prima di riprendere il viaggio, incontriamo i colleghi dell'Interpol locale. L'incontro è presenziato dal capo dell'Interpol, persona dai modi gentili e particolarmente interessato alla nostra storia e alla missione in corso. Il meeting si chiude con l'abituale foto di gruppo a ricordo e testimonianza del nostro incontro e del nostro passaggio.
1: Domani lasceremo Bishkek e cominceremo a salire in quota per andare a Turghartport, al confine con la Cina. E da lì lo scenario sarà per giorni e giorni diverso, perché praticamente non faremo che cavalcare da una cima all'altra, sfiorando i 5.000 metri. Sarà questa, secondo me, la parte più bella, più interessante del viaggio.
2: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
3: High rotation, 3 hits without interruption.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Il brutto tempo è quello che non passi sulla moto.
1: Hai mai visto un angelo spegnersi nel silenzio di una classe che ride?

0: Gianmorti.
1: Nel 2005 Moto4Peace realizza il tour delle province italiane
2: attraverso
1: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
2: Scopo della missione:
1: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
3: Diario di bordo del 2018.
4: Quaderno de bitacora 2018. 2018 logbook.
5: Ben ritrovati in questo speciale Anonimi della Fede, in missione per le missioni. Questo è il titolo della missione umanitaria 2018 di Moto4Peace. Ve la stiamo raccontando in tutti i modi, come promesso, sia sulla nostra app che sul sito nostro ufficiale www.moto4peace.it, che sui social network. Io sono Richard, ben ritrovati, e diamo anche un ben ritrovato a Dino. Allora Dino, primo weekend in Sudafrica, di relativo relax devo dire, con qualche visita come quella di Capo di Buona Speranza, che hai rivisto per la seconda volta tra l'altro, vero?
6: Ciao Richard, la gita al Capo di Buona Speranza è stata una cosa meravigliosa, cioè sei di essere alla punta estrema dell'Africa del Sud in uno scenario che ti toglie veramente il respiro. C'è questa scogliera che si protrae per chilometri e chilometri su un itinerario che è definito uno dei più belli al mondo, fino ad arrivare all'incrocio dei due oceani, dove c'è un vento che veramente ti porta via la testa. Comunque, naturalmente ricordo la situazione, e la ricordi bene anche te, anche se quel lontano 2010 il tempo non era dei più favorevoli. Infatti c'era quell'acquazzone che non ci ha fatto praticamente godere nulla di quello che è questa meraviglia della natura.
5: Sì, in effetti ricordo benissimo quel giorno, già esausti per aver attraversato l'intero continente africano, parliamo di 17.000 chilometri in 53 giorni, in pochi poi abbiamo raggiunto appunto il Capo di Buona Speranza con pioggia battente ed anche freddo, e la cosa più divertente era osservare questi pinguini in giro per le strade della cittadina come fossero degli umani. Senti, a proposito di umani, parliamo di quelli che formano il tuo team, tante new entry, cosa ci dici?
6: Questo team è costituito in parte, come lo definisci te, dal nocciolo duro di Moto4Peace, di chi ha viaggiato sempre, di chi ha fatto diversi viaggi nel corso degli anni. Naturalmente i nuovi arrivi non sono così tanto nuovi, è gente che ha avuto delle grandissime esperienze in moto, e oppure che ha viaggiato tantissimo, come il nostro operatore Gabriele, che ha fatto reportage di guerra fino al mese scorso. Il fotografo Carmine, anche lui molto in gamba, ha all'attivo numerosi servizi in tutta Europa e anche all'estero. E anche i motociclisti che ci affiancano in questa iniziativa è gente di, come dire, di lungo corso, che erano ufficiali di marina, ma che hanno tanti chilometri alle spalle con la moto, nel nostro caso, da buoni motociclisti. Per quanto riguarda le mansioni, per ora siamo ancora qui in questa guest house a Salty Crack, 20 chilometri a nord di Città del Capo, e quindi non abbiamo fatto altro che attendere e cucinare, e insomma, però diciamo che questo tempo non è tempo, come dire, buttato, perché ci ha dato modo di conoscerci meglio, di fare bene i programmi, di pianificare soprattutto i pernotti, perché siamo in contatto con le missioni che dobbiamo visitare, ma non è facile contattarle, non è facile avere una risposta pronta, ma non è facile anche per loro organizzarsi, perché in questi posti sai benissimo che le cose sono, si risolvono, sì, però c'è bisogno di tempo.
5: E adesso ci tocca parlare anche di questo, di un tema che personalmente con Moto4Peace ho imparato a odiare sempre di più, e con tutto me stesso. E mi riferisco a quello che tu invece riesci a sopportare con

0: così tanta calma e self control, perché sono poi di fatto delle ingiustizie. Parlo delle dogane. Raccontaci l'ultima.
1: La nave, come ti dicevo, nell'ultimo contatto che abbiamo avuto, è arrivata come da programma il 19, però ancora non sappiamo nulla, o quasi. Come al solito qui c'è, come dire, la terra di nessuno. Fuori dall'Europa, quello che succede nelle dogane lo sai soltanto quando vai la mattina, perché non c'è nulla di scritto, non c'è nulla di catalogato, non c'è nulla di nulla. Ti chiedono le stesse cose per ore, per giorni, e poi alla fine non si conclude nulla. Anche in questo caso è uscito fuori proprio notizia di qualche minuto fa che ci devono fare una ispezione accurata dei container per vedere quello che portiamo, nonostante delle note verbali che ci dovrebbero facilitare invece la procedura. La dogana qui ha deciso diversamente, quindi domattina ci dobbiamo vedere tutti quanti alle 9 con l'ispettore doganale per vedere che cosa abbiamo portato dall'Italia. Ma non è tutto, c'è anche il problema dell'assistenza, quindi del corrispondente italiano qui sul posto, che deve essere pagato. Quindi l'assistente, il corrispondente doganale del nostro spedizioniere in Italia deve essere pagato, vuole soldi, ma non manda la fattura al nostro spedizioniere italiano per essere pagato. E questo valzer dura da una settimana. Infatti è una cosa veramente bizzarra, ma l'ho scoperta soltanto grazie all'intervento di una della gentilissima signora che ora è reggente del consolato italiano qua a Città del Capo, che c'è la dogana che chiede soldi ma non manda fattura per essere pagata. Quindi vediamo se entro la giornata di oggi, ma dubito, questa cosa si risolve in qualche modo.
0: Bene Dino, dai, speriamo che vada tutto per il meglio ed anche velocemente per voi tutti, affinché possiate iniziare senza alcun problema questa missione Anonimi della Fede, missione per le missioni. E quindi è davvero tutto per questa edizione. Alla prossima, un saluto da parte di Richard.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1972. Adriano Celentano pubblica una canzone dal titolo impronunciabile, Prison Calling Nancy Nine Chusel. Non è né italiano né inglese, non è nessuna lingua esistente. Eppure è diventato uno dei brani italiani più famosi e studiati al mondo. Ma come nasce questa canzone così strana e perché ancora oggi viene considerata rivoluzionaria? All'inizio del 1970 Celentano è affascinato dalla musica americana, in particolare dal soul, dal funk e dal modo di cantare degli artisti afroamericani. Si accorge però di una cosa curiosa. Per molti italiani l'inglese suona ancora come una sequenza di suoni incomprensibili, ma comunque credibili. Da qui nasce l'idea geniale, scrivere una canzone che sembri inglese ma che non significhi nulla.
2: Senta, professore.
3: Sì, dica.
2: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
3: Chi?
2: Lei.
3: Vede, ragazza, io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom, che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prison Calling Nancy Nine Chusel, che vuol dire amore universale.
1: Celentano vuol dimostrare che spesso si canta e si ascolta senza capire davvero le parole, dando importanza solo al suono e al ritmo. Il testo di Prison Calling Nancy Nine Chusel è composto da fonemi senza senso, costruiti per imitare la musicalità dell'inglese americano. Non esiste una traduzione perché non esiste un significato letterale della canzone. L'unica parola riconoscibile è proprio il titolo, che però non vuol dire nulla. Celentano canta come se stesse parlando a raffica, quasi declamando in anticipo, inconsapevolmente, quello che anni dopo diverrà il rap. Dal punto di vista musicale il brano è altrettanto innovativo. La base è funk, con un ritmo ripetitivo e ipnotico, ma c'è una linea di basso marcata, percussioni secche e cori femminili che rispondono alla voce principale. La base strumentale però è completamente al contrario. In molti in questi anni si sono chiesti come fosse stata realizzata. Lo stesso batterista dei Roots la nominò così: Can't find the one but still funky song. Cosa voleva dire? Voleva dire che per chi come me suona la batteria da moltissimi anni non trova l'uno, ovvero l'inizio della battuta ritmica, che solitamente nel funky è occupata dalla cassa, e il rullante batte sul 2, ribaltando quindi completamente il concetto, ma oltre alla batteria c'è anche tutto il resto ad essere atipico. Gli strumenti suonano con un beat ipnotico e poi la linea di basso a tenere in concerto con la cassa il ritmo, la chitarra con l'accordo di mi maggiore infinito che crea un tappeto al pezzo, e poi la seconda chitarra che ritma con un beat, questa volta veramente funky. E poi c'è Adriano Celentano, che non canta in modo tradizionale, parla, incalza, gioca con il ritmo, creando una sorta di flusso continuo di parole senza senso ma estremamente efficaci. All'epoca la canzone spiazzò il pubblico, la critica, ma col tempo diventerà un cult. Oggi Prison Calling Nancy Nine Chusel è considerata da molti studiosi come uno dei primi esempi di rap nella storia della musica, addirittura precedentemente all'hip hop americano. È stata riscoperta all'estero, analizzata nelle università e celebrata come un esperimento unico. Una canzone che non dice nulla, ma dice moltissimo sul modo in cui ascoltiamo la musica. Con Prison Calling Nancy Nine Chusel, Adriano Celentano ha dimostrato che l'innovazione può nascere anche dal gioco dell'intuizione e dell'ironia. Un brano nato come provocazione, diventato un classico senza tempo, e ancora oggi, a più di 50 anni di distanza, continua a farci ballare, senza però farci capire un H. Prison Calling Nancy Nine Chusel. All right?
4: Prison Calling Nancy Nine Chusel.
5: You're the

something.

Perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo e uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva, i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere gli interlocutori, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.

0: Carioca.
1: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle. Solo

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Buon primo maggio a tutti e ben ritrovati nello speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Naturalmente in questo spazio, per chi non lo sapesse ancora, condensiamo praticamente tutte le ultime notizie relative alla missione umanitaria di Moto for Peace che si sta svolgendo nel sud del continente africano ed in questo particolare momento in Namibia, uno dei posti più incantevoli dell'Africa. Il team la scorsa notte ha trascorso la notte in un campeggio situato poco lontano dalle famose dune di Sesriem. La cittadina dal nome omonimo è situata nei pressi del deserto di Namib, praticamente un'icona assoluta della Namibia, vicino alla parte meridionale della catena dei monti Naukluft. Come molti centri abitati nella regione di Namib, Sesriem è costituito soltanto da un distributore di benzina presso cui si vendono anche alimentari e altri generi di prima necessità, ma più chiaramente una zona turistica proprio per queste bellezze naturali. Tra questi obiettivi turistici sicuramente il canyon di Sesriem, che è lungo circa un chilometro, profondo fino a 30 metri. Il fiume Tsau Chab, asciutto per gran parte dell'anno, lo ha scavato nella roccia sedimentaria nell'arco di un periodo di circa 15 milioni di anni, quindi potete immaginare che roba. Anche ieri il team di Moto for Peace è stato messo a dura prova, praticamente è da due giorni che viaggia su strade sterrate e la polvere sta creando anche qualche problema, presumibilmente avrà creato anche problemi di visibilità e forse anche la caduta del belga Bert Visser, che comunque si è soltanto fatto male un po' alla caviglia, nulla di grave, nessuna preoccupazione. Continua anche il blackout su linea internet, ma il gruppo sta bene e quindi per questa edizione non possiamo dirvi di più. Buona giornata a voi tutti, sperando che il meteo sia clemente. Da Richard è tutto, alla prossima edizione.

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: International Music by Radio Moto for Peace.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
2: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
3: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
2: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
3: E come sta andando?
2: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. La notte è passata veloce e di buon'ora siamo già in marcia verso la frontiera dell'Ecuador. Non sarà facile lasciarci alle spalle questa esperienza, ma la nostra avventura continua lungo la Panamericana, che ci condurrà fino alla frontiera con il Perù. La strada è lunga e abbiamo percorso poco più di 3.000 chilometri dalla nostra partenza. Ne dovremo percorrere oltre 12.000 prima di raggiungere Buenos Aires e tornare in Italia per portare a voi il messaggio di coraggio dei ragazzi di Quito.
2: Nel momento in cui sono stato intervistato dal bimbo, lì per lì ho avuto un attimo di esitazione, perché avevo davanti un bambino, cioè i miei occhi vedevano un bambino, però le parole, lo sguardo che aveva e le risposte che lui desiderava avere erano le risposte che voleva avere una persona che aveva vissuto già tanto rispetto a quello che era l'età. E quando mi ha chiesto perché siete qui, effettivamente mi sono un attimo smarrito. L'unica risposta giusta che potevamo dargli era del fatto che noi gli stiamo cercando di dare una scelta, perché finora loro non hanno avuto scelta. Quella è stata la loro vita, questa è la loro vita, non possono fare diversamente. Cioè, vengono messi in strada dai genitori, vengono messi in strada da una società che non li aiuta. Gli abbiamo creato questa opportunità, un'opportunità di poter scegliere di fare un'altra cosa, di rimanere nell'ambito della legalità, di rimanere nell'ambito educativo di una scuola che potrebbe aiutarli.
1: La strada verso il Perù prosegue arrampicandosi sulla cordigliera delle Ande. Si fa pericolosa e il fondo è pieno di sassi franati dalla montagna. Malgrado l'attenzione nella guida e la bassa velocità, all'uscita di una curva, Antonio non riesce ad evitare un enorme masso sulla carreggiata. L'impatto è violento e solo la sua esperienza e prontezza di riflessi riesce a fargli evitare il peggio.
3: Avevo già impostato la curva, non potevo cambiare.
4: Però noi ci dobbiamo imparare, porca miseria, a non tenerle. Hai visto tutte quante le frane che ci sono state? Io a quello pensavo.
3: Ma i sassi in mezzo alla strada, questi non li puoi vedere.
4: Questo qua.
5: Adesso stiamo andando i pezzi.
0: La ripariamo.
1: Fortunatamente è solo tanto spavento e nessun ferito. Antonio sarà costretto a proseguire il viaggio in auto. Facciamo l'elenco dei ricambi necessari alla riparazione che verranno immediatamente spediti dall'Italia. La moto viene caricata sul carrello che ci permetterà di trasportarla fino a quando Piero non avrà la possibilità di ripararla. Il viaggio riprende, la tensione è alta e il confine con il Perù si avvicina.
6: Speciale Africans, i grandi successi africani.

C'è stato un momento negli anni 70 in cui la televisione americana ha smesso di imitare la musica e ha iniziato finalmente a viverla. Nel 1972 a New York un produttore televisivo osserva la TV a tarda notte, dopo il The Night Show starring di Johnny Carson, il nulla. Quel produttore si chiamava Bart Sugarman e quella sera ha un'intuizione speciale, quasi ovvia. E se la notte diventasse il regno della musica dal vivo? In soli 3 mesi, Sugarman costruisce da zero un format completamente nuovo. Lo chiama The Midnight Special. All'inizio la NBC è titubante. L'idea sembra rischiosa. Niente varietà tradizionali, niente sketch, niente playback. Solo musica dal vivo, ma vera. E alla fine decidono di provarci. E così ogni venerdì notte qualcosa cambia per milioni di americani. The Midnight Special non è solo uno show, è un'esperienza.

0: non ha un conduttore fisso. Ogni episodio è affidato ad un artista diverso che guida la serata. A legare il tutto una voce iconica, calda, soprattutto notturna. Quella di Wolfman Jack.
1: Welcome to the Midnight Special with the Electric Light Orchestra, Rory Gallagher.
0: È come entrare in un club, restando però sul divano di casa. E poi c'è la musica, non filtrata, non addomesticata. Sul palco del Midnight Special passano leggende come B.B. King, Aretha Franklin, James Brown, The Jackson 5, l'estro rivoluzionario di Prince, i Kool & the Gang, Earth, Wind & Fire, insomma il rock, il country, il funk, il blues, tutto convive nello stesso spazio. Ma c'è qualcosa che rende davvero unico questo show. È dal vivo, si suona per davvero. In un'epoca in cui la televisione musicale era spesso costruita sui playback e coreografie perfette, il Midnight Special porta sullo schermo l'imperfezione, l'energia, il rischio, ma soprattutto il sudore, il respiro dei musicisti. La musica così com'è dà modo al pubblico di rispondere, e come se risponde. Ogni venerdì notte milioni di spettatori restano svegli per assistere a qualcosa che non avevano mai visto prima. Non è soltanto intrattenimento, è cultura, è rivoluzione televisiva.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three, four.
0: Lo show vive il suo periodo d'oro fino al 1978 e continuerà fino al 1981, quando però verrà definitivamente cancellato. Ma quello che lascia è enorme, perché il Midnight Special ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo, dai grandi live televisivi ai programmi musicali autentici. Ha dimostrato che la musica non ha bisogno di filtri per arrivare al cuore. E oggi? Oggi quella magia non è scomparsa. Grazie al canale ufficiale YouTube possiamo rivivere molte di quelle performance. Intere puntate vengono riproposte ogni venerdì come se il tempo si fosse fermato, come se il Midnight Special fosse ancora in onda. E forse è proprio questo il punto: The Midnight Special non è stato solo un programma televisivo, è stato un luogo dove la musica è stata presa sul serio, dove gli artisti erano liberi, dove la notte diventava spazio creativo. In un mondo sempre più costruito, levigato, perfetto, quel palco resta un promemoria potente. La vera musica non ha bisogno di essere perfetta, ha solo bisogno di essere vera.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
15: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
16: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
15: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
16: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
15: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
16: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
15: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
17: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
18: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
19: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: Vi è mai capitato di guidare tranquilli, guardare nello specchietto e pensare: ma cos'è quel veicolo alieno? Se vi è successo, ci sono ottime probabilità che abbiate appena incrociato una Can-Am. Sì, e parliamo di quei mezzi a tre ruote, ma posizionate al contrario rispetto ai classici trike, con due ruote imponenti davanti e una sola motrice dietro. In America e in Canada sono un cult assoluto, ma qui in Italia sono ancora dei semi sconosciuti, veri e propri oggetti misteriosi della strada. Chi ne guida uno lo sa fin troppo bene. Muoversi su modelli come il cattivissimo Riker o il futuristico Spider significa una cosa sola: calamitare gli sguardi di tutti. Ai semafori scatta puntuale il collo a tortora dei passanti, la gente si ferma e i più coraggiosi si avvicinano per fare la classica domanda: ma è una moto o è una macchina? La risposta è una via di mezzo tutta da guidare. Hanno la stabilità e la sicurezza di un'auto grazie ai sistemi elettronici avanzatissimi per il controllo della trazione, ma regalano l'adrenalina, il vento in faccia e la libertà di una moto. E la cosa incredibile è che per guidarli basta la normale patente B dell'auto. Insomma, se amate passare inosservati, il Can-Am non fa decisamente per voi. Ma se vi piace l'idea di guidare qualcosa di unico, preparatevi a firmare autografi al prossimo stop. E voi, ne avete mai visto uno dal vivo?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-Tool Combo Kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico. With added 24/7 access to the largest towing fleet on the water, he has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Behind dietro le storie della musica.
6: La Library of Congress è la più antica e prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti d'America, con uno degli archivi di musica scritta e registrata più preziosi al mondo. Ogni anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo, ha ricordato la Lennox, è stato composto e registrato in poche ore in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi, cioè tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. A 40 anni di distanza per Annie, la canzone ha assunto un significato quasi mistico. Oggi è quasi un mantra, ha commentato. Un poemetto haiku, un messaggio in codice. Su Spotify la canzone è stata ascoltata da oltre 1 miliardo di persone.

In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. International Music by Radio Motor for Peace.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne in retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Nuova pagina informativa qui a Cocktail Magazine. Parliamo di futuro, un futuro che è già qui. L'intelligenza artificiale corre a una velocità mai vista prima. Gli esperti dicono che gli IA del 2030 saranno fino a 20 volte più intelligenti di quelle odierne. Ma dove ci porterà tutto questo? Un recente studio e l'analisi dei massimi esperti del settore disegnano 9 possibili scenari per l'umanità. E no, non stiamo parlando di fantascienza. Si va dai risvolti più cupi, come il rischio di estinzione accidentale o conflittuale, in cui macchine super intelligenti potrebbero sfuggire al nostro controllo, fino a minacce ben più concrete e vicine a noi. Parliamo di oligarchie tecnologiche, con pochissime aziende che controllano l'economia mondiale, ma anche di stati sorveglianti, in cui la privacy semplicemente scompare. C'è poi l'impatto economico. Si stima che nei prossimi anni l'automazione potrebbe mettere a rischio milioni di lavori d'ufficio standardizzabili, ridefinendo completamente il welfare e le nostre giornate. Ma non ci sono solo cattive notizie. Sul piatto c'è anche lo scenario dell'abbondanza. Grazie all'IA, la ricerca medica, per esempio, potrebbe fare progressi da gigante in pochi anni contro cancro, Alzheimer e Parkinson, allungando la nostra vita sana anche di 30 anni. La vera chiave di svolta per decidere quale futuro ci aspetta si chiama allineamento. Saremo in grado di insegnare a sistemi più intelligenti di noi a fare davvero quello che vogliamo senza inganni? La sfida è aperta. E voi da che parte state? Siete ottimisti o temete il peggio?
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
8: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
9: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
10: Enterprise, nella sua missione diretta
9: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
11: e di nuove civiltà,
12: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
13: Behind, dietro le storie della musica.

È il 21 gennaio 1973. Siamo agli Abbey Road Studios. I Pink Floyd stanno lavorando a un disco destinato a diventare un'icona. The Dark Side of the Moon. Tutto sta prendendo forma, tranne un brano. Un pezzo che parla di morte, di paura, di ciò che non possiamo controllare. La canzone è The Great Gig in the Sky. Richard Wright ha scritto un piano ipnotico, la band ha costruito un passaggio sonoro potente, ma manca qualcosa, manca l'anima, manca una voce che possa sentire la morte, senza parole. Ed è qui che entra in scena Claire Torrey, giovane cantante di session, più abituata ai jingle, sinceramente, che alle leggende del rock. Ma viene chiamata all'ultimo minuto da Alan Parsons. Claire, gli dice, abbiamo bisogno di te, anzi, i Pink Floyd hanno bisogno di te. Claire quasi quasi dice no, ma Abbey Road è Abbey Road, il lavoro è il lavoro. Arriva quindi in studio trafelata, le fanno ascoltare il brano, poi unica istruzione, canta, canta la morte ma senza parole. A questo punto Claire chiude gli occhi, la base parte e quello che succede dopo non è semplicemente un canto, è un urlo, è una ferita, è paura, rabbia, resa, liberazione. Per 2 minuti e mezzo Claire Torrey improvvisa tutto, ogni nota, ogni respiro, ogni lacrima. Quando finisce trema, piange e si scusa con la band. Lasciatemela rifare, è troppo sbagliata, ma i Pink Floyd l'hanno già capita, sanno che... quella è la take, quella è la morte trasformata in musica. Claire verrà pagata

30 sterline, la tariffa standard in quel tempo. Nessun credito, nessun diritto d'autore. E per 32 anni il suo nome non compare da nessuna parte. Eppure, quella voce solitaria, diventata uno dei momenti più iconici della storia del rock, solo nel 2004 si deciderà di farsi avanti. Ma non per i soldi, ma per la verità. Perché quella performance l'ha composta lei. Nel 2005 finalmente ottiene ciò che merita. Il suo nome comparirà accanto a quello di Richard Wright come coautrice di The Great Gig in the Sky. Oggi, ogni volta che ascolti quel brano, quella voce che vola oltre il dolore è lei, è Claire Torrey, ripagata con 30 sterline, ma destinata all'immortalità. A volte la musica più potente non si scrive, si vive.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Norton Tom Rider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
4: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto4Peace, your station. Your station.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitácora de 2009.
3: 2009 Logbook. Passiamo la frontiera con il Senegal e affrontiamo l'ultimo tratto di strada. Più ci avviciniamo a Dakar e più riaffiorano tutti i ricordi di questa missione. In fin dei conti è passato poco meno di un mese da quando siamo partiti da Douala e da quando a Baku abbiamo consegnato i materiali all'organizzazione ONG Selva Camerun. Poi quel brutto incidente, la voglia di proseguire e l'incontro toccante e indimenticabile con i bambini di Shalom. Ogni chilometro percorso ci ha regalato un'emozione, colori, odori, voci e volti. Luoghi a noi sconosciuti, a volte ostili, come le lunghe piste nel deserto o nella savana, a volte gentili e sorprendenti, come il fiume Niger. I panorami a perdita d'occhio, sempre diversi, e gli abitanti, generosi ed ospitali malgrado le loro infinite difficoltà. È proprio vero, quando l'Africa la conosci a fondo e con lei il suo popolo, te ne innamori e ti resta nel cuore.
4: Siamo arrivati, non lo so, però a 450 chilometri percorsi stamattina e a circa 350 da Dakar. Praticamente abbiamo fatto i primi 400 chilometri in un attimo. Abbiamo superato Tambacounda di 100 chilometri per avvantaggiarci domani, soltanto che poi abbiamo trovato la strada in completo rifacimento. Quindi abbiamo fatto 50 chilometri di tutta pista.
3: È la nostra ultima sosta prima di Dakar. Fermata obbligata. Non c'è più possibile proseguire in sicurezza. Sostiamo in un villaggio lungo la strada. Attrezziamo il campo mobile e senza pensarci due volte ci mettiamo subito all'opera per organizzare la cena. Orecchiette, tonno e olive per tutti. La serata, nella sua semplicità, si rivela speciale. Per la notte ci accomodiamo in tenda. Tra poche ore affronteremo l'ultima tappa del nostro viaggio.

0: Abbiamo bisogno di soldi per pianificare la seconda pandemia. Nel giugno 2022, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che servivano più fondi non solo per i vaccini per i bambini, ma anche per pianificare la gestione di una potenziale seconda pandemia. Questa affermazione è stata originariamente considerata come una delle tipiche uscite caratteristiche di Biden. Tuttavia, alla luce degli attuali dibattiti e delle preoccupazioni sulla possibilità di una seconda pandemia, questa dichiarazione potrebbe ora essere vista sotto una luce diversa, non più solo come una boutade, ma come un avvertimento che merita attenzione. Intanto, in originale, la voce di Biden.
1: We'll get through at least this year. We do need more money. But we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money.

0: Honestly.
1: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto4Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
2: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quando la musica dava scandalo, le canzoni censurate degli anni 70 e gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi, a Behind, c'erano gli anni 70 in una Italia che cambiava pelle, tra minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. E la musica, quella sì, spesso correva più veloce della morale. E quando le parole diventavano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone, su tutte, Je t'aime moi non plus, del 1969, un sussurro, un respiro, un orgasmo in vinile.

Quando Serge Gainsbourg e Jean Becquin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, manco a dirlo, la Rai lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Le radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un successo travolgente. La censura ancora una volta fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Francesco Guccini scrisse Dio è morto.

ma il suo eco si sentì forte nei primi anni 70. Un titolo esplosivo, parole che parlavano di una gioventù disillusa, di una fede che vacilla. E anche qui la RAI lo censurò. Blasfema, dissero. Eppure il Vaticano invece, sorprendentemente, ne lodò il messaggio spirituale. La canzone tornò in radio e divenne il manifesto di un'intera generazione, ripreso poi anche dai Nomadi. Poi arrivò Contessa, non quella di Ruggeri, quella di Paolo Pietrangeli. Anche qui era il 1969, ma il brano esplose nelle piazze durante i moti studenteschi e gli anni di piombo. Un canto di rabbia contro la borghesia, i padroni e le ingiustizie. Troppe parole rosse, troppo per la televisione e la radio di Stato, vietata in Rai. Ma nelle università e nei cortei quella canzone diventò un inno. Poi neppure le voci femminili furono risparmiate. Mia Martini, con la sua Come le viole del 1972, venne accusata di ambiguità sessuale e testo indecente, e tanto per cambiare, la RAI lo tagliò dalle scalette. Troppo sottile, troppo libera, ma dietro a quella censura si nascondeva anche un pregiudizio verso la donna, che si mostrava fragile, passionale e indipendente. E come non citare poi l'Avvelenata di Guccini, il grido più furioso del cantautore emiliano contro i critici, i moralisti e i perbenisti.

0: Mezzanotte.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
3: attraverso
2: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
3: Scopo della missione:
2: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Ci perdiamo.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: all'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
1: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Michael Bolotin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolotin decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet, conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche

anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge che gli frutta un altro Grammy.

cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile, sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente. International Music by Radio Motor.

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
8: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
9: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
10: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
11: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
12: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
13: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
14: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
15: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
16: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
17: Le mega costellazioni di satelliti potrebbero diventare la prossima emergenza ambientale globale. Gli scienziati lanciano l'allarme. I lanci di razzi e la combustione dei satelliti in rientro liberano fuliggine, ossidi metallici e allumina nell'alta atmosfera, sostanze che persistono per anni e possono danneggiare lo strato di ozono e alterare il clima. A differenza delle emissioni di auto o centrali elettriche, questi inquinanti agiscono molto più a lungo e in modi ancora poco prevedibili. Il problema è esploso con l'era della New Space. Dai meno di 1000 satelliti in orbita nel 2010 siamo passati a oltre 11.000 nel 2024, con previsioni di decine di migliaia entro il 2030. Ogni 5 anni le flotte vengono rinnovate e migliaia di tonnellate di satelliti dismessi bruciano nell'atmosfera. Gli effetti? La lumina può riflettere la luce solare in modo incontrollato e accelerare la perdita di ozono. La fuliggine dei razzi, invece, trattiene calore e peggiora il riscaldamento globale. Secondo studi recenti, la concentrazione di questi inquinanti nella stratosfera potrebbe crescere fino al 650% entro un decennio. Il settore spaziale si trova davanti a un dilemma. Le regole oggi impongono di rimuovere i satelliti dall'orbita, ma il loro rientro peggiora l'inquinamento atmosferico. Inoltre, nessun trattato internazionale copre davvero l'impatto ambientale delle missioni spaziali. Gli esperti chiedono nuove norme globali, simili al protocollo di Montreal che salvò l'ozono negli anni Ottanta, e soluzioni tecnologiche. Rientri, per esempio, controllati a quote più basse, materiali alternativi all'alluminio, persino stazioni di riciclo in orbita. Una cosa è chiara, se non si interviene subito, lo sviluppo dello spazio rischia di trasformarsi in un cambiamento climatico cosiddetto 2.0, con conseguenze imprevedibili per la Terra. Ma per i potenti del mondo, il problema del riscaldamento globale è causato dalla tua panda.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: talk about. Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione qui su Radio Moto for Peace.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Un caro saluto ed un grazie alla polizia messicana.
1: Mis mejores deseos y gracias a la policía mexicana.

Beh, a volte mi diletto anch'io. Ma lasciamo da parte la chitarra un attimo e torniamo a quel 1977. La voce di Lucio Dalla non chiedeva permesso, entrava, spaccava l'aria e si prendeva lo spazio, ma le parole per anni non erano state le sue. Erano nate altrove, nella mente affilata di un poeta come Roberto Roversi, e lui le vestiva di musica, funzionava, e come se funzionava, ma dentro qualcosa restava in sospeso, come una frase mai finita. Per molto tempo era stato un equilibrio perfetto. Uno scriveva, l'altro respirava tra le note. Poi all'improvviso quel filo si spezzò. E quando si spezza un filo non fa rumore, fa solo vuoto. Un vuoto che all'inizio sembrò essere solo un silenzio, ma poi crebbe. Si allargò, si infilò sotto la pelle e diventò una domanda. E adesso? La risposta non arrivò subito. Arrivò il dolore. Sua madre morì all'improvviso, un infarto, nessun preavviso, nessuna possibilità di prepararsi. È uno di quei momenti in cui il mondo non cambia lentamente, crolla. E quando crolla non resta molto a cui aggrapparsi. Così cosa fa Lucio Dalla? Scappa. Si ritira alle isole Tremiti. Un mare aperto, il vento, il silenzio. Nessuno che chiede, nessuno che pretende. Solo acqua che si muove, sempre uguale e sempre diversa. E lui guarda, per giorni, forse per settimane, perché a volte guardare è l'unica cosa che si riesce a fare. Il mare diventa uno specchio, ma non riflette il volto. Riflette quello che c'è sotto. E sotto c'è tutto, la perdita, la rabbia, la libertà che fa paura. Sì, perché quella è anche libertà. Per la prima volta le parole devono venire da lui. E non è un dono leggero, è una responsabilità, è esporsi, è dire questa volta parlo io, ma da dove cominciare? Da un'immagine. Aveva in testa un quadro di Böcklin, visto a Zurigo, la predica di Sant'Antonio ai pesci. Un santo sul bordo dell'acqua e i pesci a migliaia immersi dal mare ad ascoltarlo, immobili, silenziosi, sgomenti. Non lo aveva dimenticato, non poteva. Era rimasto lì, fermo da qualche parte nella memoria come in attesa. Quella scena quindi ritorna, non lo lascia più. Perché non è solo un quadro, è una sensazione, è l'idea di una umanità che si ferma, che emerge dal rumore, che alza la testa per cercare un senso. E allora succede qualcosa, il dolore, il mare, quell'immagine, si incontrano tutte insieme e diventano parole, parole sue, non perfette, non costruite, ma sicuramente vere. Comincia a scrivere, ogni dettaglio conta, ogni immagine è un pezzo di mondo, un mondo che non è sereno, non è rassicurante, è un mondo che brucia, un mondo dove il potere opprime, dove il pensiero fa paura, dove chi è piccolo si nasconde, si muove di notte, cerca di non essere visto. Non c'è eroismo in questa storia, c'è osservazione. E poi c'è quel suono, quel fischio. Non è musica, non davvero, è qualcosa di più umano, più fragile, è una rassegnazione. È il suono di chi guarda il mondo e capisce di non poterlo fermare, di non poterlo salvare. E allora, che cosa rimane? Fischiettare. Per riempire quel silenzio, per non urlare, per restare vivo. La canzone prende così forma, non come un progetto, ma come una necessità. E quando esce qualcosa cambia, non subito, non in modo evidente, ma resta, perché è una di quelle canzoni che non si esauriscono, non si spiegano una volta sola, tornano e ogni volta dicono qualcosa di diverso. E poi, pochi mesi dopo, la realtà irrompe. Il rapimento di Aldo Moro, la tensione, il paese che trattiene il respiro. E quella canzone improvvisamente sembra sapere già tutto, come se avesse già visto, come se avesse già capito. Quindi diventa altro. Non è più solo una canzone, è uno specchio. È una domanda aperta. Quanto è profondo il mare? Davvero il mare che abbiamo dentro? E quante volte invece di nuotare restiamo fermi a guardare? 10 minuti passano così, tra voce e silenzio, tra immagini e ricordi. E quando la musica finisce resta quella sensazione strana che qualcosa sia stato detto, ma non tutto, perché certe canzoni non riescono mai davvero, cambiano, crescono, ritornano, proprio come il mare.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
2: Hit music belongs here on your number one station.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitaccora de 2026.
0: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
4: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella russa, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento e un'escursione termica più intensa. Però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. E l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di 3 pieni per appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo, ai chilometri, al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale.
5: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
0: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
6: We will fill your world.

Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo, il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro ai giganti, la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo, nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto, ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche, il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20ª e la 25ª posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso, resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e che

0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
1: Ladies and gentlemen, Kim Carnes and the Hate Boys.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: This one's called Wonderwall.
4: Wonderwall non è solo una canzone, ma un muro dove un'intera generazione ha scritto l'inno per le sue speranze. È il 1995, gli Oasis sono all'apice del loro successo e sull'orlo di un'implosione. Liam e Noel Gallagher si odiano, si amano, si urlano addosso, si prendono a botte nei camerini, sul palco durante il soundcheck e nelle interviste rilasciate ai giornali. Ma poi arriva lei, non una bella donna, ma una bella melodia, quella di Wonderwall, che è il paradosso perfetto, una canzone dolce, fragile, figlia del caos e scritta in un momento di caos totale all'interno del gruppo. Non parla né di una donna, non parla di amore, ma parla di attese, di possibilità, di qualcuno che forse ci salverà da noi stessi. E quella parola, Wonderwall, muro delle meraviglie, non esiste neanche. Noel, guarda caso, l'ha rubata a George Harrison da un suo vecchio disco solista e la trasforma in un rifugio per milioni di giovani anni in cerca di qualcosa. Liam afferma di non aver mai capito che cosa volesse dire veramente Wonderwall. Con quel suo accento mancuniano, tagliente come una chitarra distorta, dice: «Ma sì, canto quello che mi passa e non devo capirlo». E forse il segreto sta proprio lì. Wonderwall diventa quello che ciascuno di noi vuol sentirsi dire. Puoi amarla, puoi odiarla, ma non puoi fare a meno di cantarla anche se non la sopporti più. E forse il suo segreto è tutto lì.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Radio Moto For Peace presenta
3: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
17: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
16: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
18: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for Peace in tutto il mondo.
17: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
16: Grazie.
19: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
20: Scopo della missione:
19: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016.
0: 2016 logbook. Su Radio Moto for Peace vi raccontiamo solitamente le missioni e come in quel momento le stiamo vivendo o come le abbiamo vissute, ma per la prima volta vi proporremo anche i preparativi di una missione stessa, sempre lunghi, complicati e con brutte sorprese o difficoltà, non sempre di facile risoluzione. Il team di Moto for Peace viene costantemente aggiornato, con telefonate, email, messaggi, ma anche via voce tramite WhatsApp. Ascoltiamo ad esempio Dino, il presidente di Moto for Peace, mentre riferisce in anteprima al gruppo circa le difficoltà e l'impossibilità di proseguire nel vecchio progetto per il 2016 che prevedeva l'itinerario Buenos Aires-New York.
3: Richard, mi hanno dato una brutta notizia che però mi devono confermare. Pare che il traghetto che da Cartagena va a Colón lo hanno tolto. Quindi adesso vediamo se è soltanto quel traghetto o se praticamente ce ne stanno altri. Adesso ho mandato una serie di messaggi che nel caso in cui fosse così bisogna cambiare tutto.
0: L'azione umanitaria per fortuna si trova in Honduras, quindi nel Centro America, e pertanto la missione del 2016 viene così riorganizzata con partenza da Panama per raggiungere Toronto in Canada.
3: Allora, per tutti vi informo che dopo aver sentito un po' tutto il gruppo e constatate le evidenti difficoltà che ci sono ad andare dalla Colombia a Panama, abbiamo deciso di andare in container direttamente a Panama ed escludere quindi l'America del Sud. I problemi sono tanti, poi magari manderò una mail, però primo fra tutti i furti che ci sono quando vengono spedite le cose, quindi smontano i mezzi, si rubano le ruote, gli oggetti dentro, non c'è nessuna garanzia e i mezzi viaggiano separatamente dalle persone, quindi oltre ad avere un aggravio della spesa che non è roba da poco, perché noi facevamo affidamento e di costi, il prezzo del biglietto è stato studiato anche tenendo conto di quella nave che hanno sospeso, invece adesso ci troviamo con una realtà molto differente, quindi una persona può costare da $200-300, un mezzo, una motocicletta ne può costare 300, un furgone anche 1000 o più di 1000.
4: Ciao, sono Raffaele di Bressanone e anche io ascolto a Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Vermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.
3: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: ciao ragazzi.
1: Hi guys, thank you for watching.
0: Grazie per aver visto questo video.
2: Mi raccomando, se vi è piaciuto condividetelo e lasciateci un bel mi piace.
3: If you liked, please like and share.
4: Ciao.

sigla del programma partiva sempre uguale. Poi c'era il fruscio del vinile, il rumore leggero di una puntina che cadeva sul disco e poi la mia voce bassa quasi confidenziale. Bene, quest'oggi non parleremo di chi è rimasto famoso, parleremo di chi è rimasto vero. Fuori dalla radio la città aveva già spento quasi tutte le luci, restavano aperti solo i bar dei turnisti e le finestre di chi non riusciva a dormire. Era l'ora perfetta per certe canzoni, quelle che non cercano applausi ma compagnia. Era una notte, nello studio io tenevo tra le mani una copertina consumata. Sul bordo c'erano dei piccoli segni bianchi, le pieghe di chi l'aveva ascoltato tante volte. Era un disco di Mino Verniaghi.

E io sorrisi, come si sorride ai nomi che ormai non dice più nessuno. Sapete qual è la cosa strana? Che lui Sanremo l'aveva vinto pure, eppure oggi sembra sparito. Come certi cinema chiusi, certe cabine telefoniche, certi amori che esistono ancora solo perché ogni tanto qualcuno li sogna. Bene, feci partire il brano, o meglio, il mio regista fece partire il brano. La musica entrò nello studio senza fretta. Nessuna batteria arrogante, nessuna voce che chiedesse attenzione, solo quella malinconia elegante quasi trattenuta. Una canzone che sembrava chiedere permesso prima di sedersi accanto a te. Quindi abbassai il volume e la riascoltai con piacere e nostalgia. Il problema di Verniaghi forse fu questo: non voleva diventare ciò che il mercato pretendeva, mentre tutti correvano dietro alle canzoncine facili. Lui immaginava una musica diversa, più sofisticata, più elegante, più adulta forse. Bene, guardai oltre il vetro della regia, dietro c'era il tecnico, stava assorto nei suoi doveri, con lo sguardo perso da un'altra parte. Però anche lui alzò gli occhi per guardarmi e con lo sguardo di chi chiede: ma che cos'è questa musica? Lui ascoltava, ma si rendeva conto che non l'aveva vissuta come noi un po' più vecchiarelli.

0: Hei, jeg Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: Uno dei tanti collaboratori esterni di Moto for Peace, alle spalle già diverse esperienze, Jose Brescia. Parlaci di te.
6: Ciao Richard, un saluto a tutti i fantastici utenti di Radio Moto for Peace. Che dire, tutti i viaggi con Moto for Peace sono sempre un'esperienza indimenticabile. Nel 2009 qui c'è stata la prima volta in cui sono stato in Africa, è stato un viaggio che non dimenticherò mai, così come nel 2010 dove ce la siamo girati in lungo e in largo, insieme infatti a Richard e insieme a tutta la famiglia di Moto for Peace. Quindi mi aspetto un'altra esperienza memorabile, un altro viaggio stupendo in compagnia con dei viaggiatori esperti, coscienziosi, dei grandi sportivi e dei grandi motociclisti. Quindi ne vedremo delle belle, ragazzi.
7: Landu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
9: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
12: Es la hora de Sudamericano.
13: It's time for Sudamericano.
14: È tempo di Sudamericano.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
4: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
5: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
6: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
7: Chi ha inventato il frigorifero moderno? Il frigorifero è un'invenzione con molteplici padri, ma la sua forma moderna iniziò a prendere forma nel 1756 con le ricerche del medico scozzese William Cullen nella refrigerazione basata sull'evaporazione di un liquido. Questo concetto è simile a ciò che proviamo quando usciamo dall'acqua al mare e sentiamo freddo a causa dell'evaporazione dell'acqua sulla pelle. Durante la storia molte culture hanno sviluppato metodi per conservare il cibo, come l'uso della neve e del ghiaccio in cavità naturale o ma il passaggio della conservazione naturale alla creazione di macchine del freddo iniziò nel XVIII secolo. Nel XIX secolo invece furono brevettate macchine basate sulla compressione e l'evaporazione di sostanze come l'etere etilico. L'ingegnere americano Jacob Perkins nel 1835 brevettò una macchina del freddo che è considerata il prototipo del moderno frigorifero. Nel XX secolo l'elettricità alimentò i primi frigoriferi domestici come il Domelrad del 1913. In seguito i frigoriferi divennero accessibili al pubblico e si diffusero nelle case in tutto il mondo. Questi dispositivi hanno rivoluzionato la conservazione degli alimenti, permettendo alle persone di conservare cibo più a lungo e di diversificare le loro diete. Oltre agli sviluppi tecnologici, nuovi refrigeranti sono stati introdotti per sostituire quelli dannosi per l'ozono. Oggi i frigoriferi sono dotati di tecnologie avanzate, connettività a internet e funzionalità intelligenti che permettono agli utenti di monitorare e gestire il loro contenuto tramite smartphone. Sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana delle persone, facilitando la conservazione degli alimenti e riducendo lo spreco.

0: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motofortino, la radio senza frontiere.
1: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
3: Hai scelto chi volevi diventare.
4: A, B, C.
3: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
5: Sì, pronto?
3: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unica classifica che si fa in due.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
3: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
4: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bum, bum.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
0: Moto News.
1: Moto News.
4: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
3: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto 4Peace.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake. Paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: Radio Moto 4Peace, la radio senza frontiere.
10: Behind, dietro le storie della musica.
11: Buffalo, New York, 24 marzo 1973. Va di scena questa sera al Memorial Auditorium Lou Reed, che da qualche settimana è in vetta alle classifiche con l'album Transformer. Registrato a Londra e coprodotto da Mick Ronson e David Bowie, è il secondo lavoro solista del rocker newyorkese dopo lo scioglimento dei Velvet Underground. E stavolta Lou ha fatto centro. Il suo rock ruvido ma pieno di poesia ha lasciato filtrare un po' di glam e qualche spruzzatina di pop intelligente, come dimostra il fantastico singolo Welcome the Wild Side. Immediatamente adottato dal vecchio amico nonché ex anfitrione Andy Warhol come sigla della sua trilogia di film sperimentali sulle drag queen della Grande Mela, Lou e Andy non sono i soli a camminare, come dice il titolo della canzone, lungo il lato selvaggio della vita. A un certo punto del concerto, uno spettatore un po' troppo entusiasta, dopo avergli urlato leather, cioè pelle, si avventa sulla rockstar e gli azzanna letteralmente le chiappe. Immediatamente preso dalla security, il fan vorace si dà una calmata e torna al suo posto. Lou Reed prende la cosa con filosofia e dopo essersi fatto una risata dichiara dal palco: l'America sembra davvero brava nel far crescere animali di razza. Ho sempre difeso i diritti dei gay e dei transessuali, dice Reed dopo il concerto. L'ho fatto in modo esplicito sin dal 1966, solo che allora erano tutti molto più bacchettoni di oggi. Certo che Lou Reed, in quanto trasgressione, non è da meno dei suoi fan. Qualche settimana dopo, durante lo stesso tour di Transformer, viene arrestato a Miami perché si mette a cantare Sucking on my ding dong, succhiando il mio, vabbè, coso, mentre tamburella il microfono sul casco di un poliziotto di guardia al concerto. E quando il capo della polizia di Miami lo trascina giù dal palco urlando "Sto portando quest'uomo in prigione", Lou Reed scoppia in una risata isterica.

0: Ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento, direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
4: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade Number One. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao! È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la
3: differenza. Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia argentina.
4: Un cordial saluto y agradecimiento a la policía argentina.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
0: 14 dicembre 2014. Bernardo Lepore e Veronica Marcos, ospiti in diretta nel programma di Licia Colò, Il Mondo Insieme.
4: Allora, voltiamo decisamente pagina, continuiamo a parlare di viaggi, di mondo, di unione e di condivisione di intenti, perché voglio raccontarvi l'avventura di una onlus stupenda che si chiama Moto for Peace. È una onlus alla quale partecipano rappresentanti delle forze dell'ordine di tanti paesi del mondo, che pensate, durante i loro momenti di vacanza, invece di andarsene magari al mare a prendere il sole, si uniscono, si ritrovano, si incontrano e partono in moto facendo migliaia e migliaia di chilometri per raggiungere un luogo dove puoi fare una donazione importante che serve per aiutare persone chiaramente deboli. In questo caso si parla di una missione che nel 2014 li ha portati dall'Italia al Nepal percorrendo 14.000 chilometri, una rappresentante italiana, cioè spagnola, e un rappresentante italiano, Veronica Marcos Pavonna e Bernardo Lepore. Ciao, ciao, prego, venite, accomodatevi. Vicino a Baba Fulgenzio con tutta la nostra community qua. Allora, voglio ricordare Bernardo Lepore, sovrintendente della Polizia di Stato, fondatore e presidente di Moto for Peace. Quindi tu non hai fatto tanta strada, arrivi da Roma.
5: Sì.
4: Abbiamo però i capelli che rappresentano ovviamente la vostra appartenenza. E Veronica Marcos Pavon, ausiliaria della Polizia Urbana di Barcellona, ma parla perfettamente italiano, meglio di me. Allora, iniziamo con questo speciale diario di viaggio. Fra l'altro c'è anche il tuo compagno, tuo marito presente, dov'è? Un altro rappresentante spagnolo, lì. Grazie di essere qui con noi. E lo scopo del viaggio qual è stato innanzitutto?
5: Allora, lo scopo di questo viaggio è stato quello di donare 10 motociclette a 3 distretti nei pressi di Kathmandu. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per poter effettuare pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più lontani.
4: Perché moto? Proprio perché si arriva in posti impervi, suppongo.
5: Perché Kathmandu,
4: no?
5: Dal punto di vista della viabilità è un paese impossibile.
4: Gran caos.
5: E a volte anche per i monsoni le strade vengono spazzate via e rimangono quindi soltanto dei viottoli, delle strade dove si può circolare soltanto con le due ruote. Quindi abbiamo pensato di fare questo, da motociclisti, fare questo dono. E poi diciamo che è una realtà che rispecchia esattamente quello che abbiamo trovato. Ci si muove prevalentemente in moto, in bicicletta. E nei villaggi è assolutamente impensabile poter arrivare con le quattro.
4: Iniziamo
5: donne
4: a vedere il vostro viaggio. Allora, voi siete partiti, avete attraversato tutta l'Europa orientale, abbiamo delle belle immagini della vostra avventura, siete passati per il Kazakistan, siete arrivati anche in Kirghizistan, perché è una cosa difficilissima leggere tutti questi nomi. Poi in Cina, nella regione dello Xinjiang.
5: Xinjiang, e poi in Tibet.
4: In Tibet siete arrivati anche a Lhasa.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
8: Would be better if I was French.
6: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake. Paddle to the metal? Oh man, I should do this for a living.
6: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
9: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
10: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: DJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare, economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One,
2: two, three. Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
3: High rotation. Three current hits without interruption.

1983, quando Paul Weller, il carismatico leader dei The Jam, decide di cambiare completamente pelle. Dopo aver guidato una delle band più iconiche del punk mood britannico, Weller chiude quella stagione con un colpo di scena. Fonda gli Style Council. Niente più rabbia mod, niente chitarre taglienti. Ora ci sono abiti eleganti, sonorità soul, jazz, pop, sofisticato soprattutto, e un'attenzione quasi maniacale allo stile. Accanto a lui Mick Talbot, tastierista di grande classe già nei Dixies Midnight Runners e nei Merton Parkas. Insieme i due creano qualcosa di nuovo, una band che suona come un cocktail da Londra a Parigi. Il nome The Style Council nasce da un gioco ironico. Paul e Mick si consideravano letteralmente un consiglio di stile, un collettivo che decideva non solo sulla musica ma anche sull'immagine. I video, persino le copertine, ogni dettaglio era curato come in una sfilata. Paul Weller dichiarò che voleva portare la musica black nelle case bianche della classe media britannica. Un intento ambizioso, ma riuscito. Pezzi come Shout to the Top o Walls Come Tumbling Down mischiano groove, soul e testi politicamente impegnati. Il gruppo diventa presto un simbolo dell'Inghilterra di metà anni Ottanta, elegante, progressista, ma anche inquieto. E non mancavano le provocazioni, come nel 1985, quando parteciparono al mitico Live Aid, la BBC censurò il loro singolo Soul Deep, troppo critico verso il governo Thatcher. The Style Council furono anche tra i primi gruppi pop britannici ad includere nel loro sound l'influenza della house music. Nel 1989 registrarono un intero album dance dal titolo Modernism e New Decade, che però la loro etichetta rifiutò di pubblicare perché troppo avanti. Solo anni dopo i fan poterono finalmente ascoltarlo. Alla fine degli anni 80 il progetto però si sciolse, Paul Weller tornò alle radici con una carriera solista di grande successo, ma The Style Council restarono una parentesi unica, un manifesto di eleganza, sperimentazione e coscienza politica. In fondo, Paul Weller aveva ragione. Cambiare stile non significa perdere la propria identità, significa piuttosto vestirla di nuove emozioni.

0: Minna Tomaselli, la radio senza frontiere, radio Sutton Diamond.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitácora 2004.
4: 2004 logbook.
5: Il diario di bordo di Moto for Peace.
6: Ci siamo. Ecco la perla del deserto. Antica capitale carovaniera è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. È di gran lunga la città antica meglio conservata della Libia. Soprannominata la perla del deserto, non smette mai di affascinare i visitatori. Fondata 2000 anni fa, è la più bella oasi fortificata del deserto ed è circondata da dune a perdita d'occhio. Protetta da una muraglia bianca, la città antica è una successione di tipiche abitazioni poste su tre piani. Le case, insieme ad un labirinto di viuzze, conservano il fascino della città vecchia, immersa in un'oasi dove berberi, tuareghe e arabi vivono ancora pacificamente. Il tempo è tiranno. Il ritardo accumulato nella traversata del deserto non ci lascia scelta. Le soste devono essere poche e brevi per permetterci di recuperare le ore perdute e di rispettare o quasi la roadmap. La visita a Ghadames si limita alla città vecchia e poi, consapevoli che per arrivare a Nalut ci aspettano circa 350 km di deserto sabbioso, ci rimettiamo subito in viaggio, lasciando dietro di noi la perla del deserto. Gli inconvenienti non mancano anche in questo tratto di strada, ma ormai sappiamo come affrontarli, vista l'esperienza accumulata in oltre 1300 km di sabbia, rocce e piste sterrate. Sembra quasi un miraggio l'asfalto della strada che ci porta verso le colline che ospitano Nalut. Arrivati in città, ci riuniamo. Facciamo un piccolo briefing in un locale del posto, dove possiamo mangiare qualcosa e riposarci. Rivediamo il percorso e decidiamo di affrontare la Tunisia attraversando il lago salato di Chott El Jerid. Per la notte ci fermeremo qui, ma prima che diventi buio, facciamo una visita alla città vecchia di Nalut.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Molte applicazioni scientifiche, militari, sanitarie e commerciali del laser sono state sviluppate dopo la sua invenzione del 1958. In Sudafrica, presso il South Africa's Council for Scientific and Industrial Research, si sta sviluppando e testando un nuovo laser digitale che potrebbe essere una rivoluzione. Potrebbe essere uno strumento per lanciare nuove applicazioni dalla medicina alle comunicazioni. I ricercatori hanno dimostrato che al posto di costose fibre ottiche o altri apparecchi per controllare il raggio di luce in uscita dal laser, si può adoperare un regolatore digitale a partire dalla fonte laser.
7: The digital laser is an idea that we had a few years ago.
6: Il laser digitale era un'idea che abbiamo avuto diversi anni fa ed era una specie di interconnessione fra due mondi diversi. Una è l'olografia digitale che usa un piccolo schermo LCD, lo stesso che si può avere a casa con una televisione che dinamicamente cambia la luce, e l'altro è il laser che diventa digitale, cioè un laser convenzionale. Il laser digitale opera in modo diverso da un laser convenzionale. Di fatto lo specchio del laser convenzionale viene sostituito da una televisione miniaturizzata e cambiando lo schema si modificano le proprietà del laser. Forbes ha spiegato che le qualità del nuovo laser non si percepiscono ad occhio nudo. La media delle persone non sarà in contatto quotidiano con questa innovazione, ma il nuovo sistema agirà dietro le quinte, accelerando le performance delle comunicazioni e rendendo più efficienti diversi sistemi, rendendo più efficaci anche gli strumenti della medicina.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
10: Would be better if I was French.
8: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
8: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
4: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
5: L'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

0: Ciao Marco e ben trovato. I viaggi di Moto4Peace sono lunghi e spesso complicati e qualche volta anche pericolosi. Di cadute purtroppo se ne verificano sempre e in ogni missione, quindi la sicurezza è un elemento fondamentale che non bisogna trascurare, vero Marco?
1: Sì, infatti noi sia per proteggerci che per alleviare la fatica utilizziamo il paraschiena della Dainese. È un prodotto eccezionale, ottima vestibilità, non dà fastidio. Anche d'estate col caldo non abbiamo mai avuto grossi problemi. In più ti trasmette quel senso di sicurezza che altri prodotti non ti danno.
2: This is Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.
3: Behind, dietro le storie della musica.

Negli anni 70 Neil Young è già una leggenda. Riviste tra le più prestigiose al mondo lo indicano come uno dei migliori artisti del decennio. Cantautore, chitarrista a spirito libero, capace di passare dal folk più intimo al rock più abrasivo, senza mai perdere credibilità. Eppure quando si affacciano gli anni 80 il quadro è molto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Il nuovo decennio non porta certezze, ma dubbi. Dubbi artistici, personali, ma soprattutto economici. Neil Young non è più spinto soltanto dall'urgenza espressiva che lo aveva reso celebre, ma anche da un bisogno molto concreto: guadagnare denaro per sostenere le costose cure dei figli, entrambi affetti da gravi disabilità. Una pressione silenziosa che pesa più di qualsiasi classifica. Ed è forse anche per questo che gli anni 80 di Neil Young diventano un laboratorio instabile, imprevedibile, a tratti persino scomodo. Nel giro di pochi anni Young sembra voler smontare e rimontare se stesso più volte. Nel 1981 pubblica Reactor, un disco quasi metal, duro, nervoso, lontanissimo dal cantautore acustico che il pubblico pensava di conoscere.

poi è il turno dell'R&B, elegante e satirico, di This Not For You, un album che prende di mira l'industria musicale e la pubblicità quando ancora farlo non era affatto di moda.

E in mezzo a tutto questo anche un esperimento di rock elettronico con la voce filtrata dal vocoder, Trance, uno dei dischi più divisivi della sua carriera. A posteriori possiamo quindi leggere questa fase come una ricerca coraggiosa, ma all'epoca fu vissuta come una crisi. Una crisi amplificata dal rapporto disastroso con la nuova casa discografica, la Geffen Records. Geffen infatti lo mette sotto contratto con un'idea ben precisa: trasformare Neil Young in una versione addomesticata di Neil Young. Il risultato sarà paradossale. Young farà esattamente l'opposto: spiazza, provoca, cambia pelle a ogni disco. Arriva persino a far suonare i sintetizzatori ai Crazy Horse, la band simbolo del suo rock più grezzo e viscerale. Per l'etichetta è un incubo commerciale, per lui invece una forma di resistenza.

Geffen quindi lo accusa apertamente di non suonare come Neil Young, una delle frasi più assurde della storia della musica rock. Ma come spesso accade, il tempo è galantuomo. Quella che negli anni 80 sembrava una deriva confusa, negli anni 90 si trasforma in un atto fondativo. Con l'esplosione del grunge, una nuova generazione di musicisti guarda Neil Young come a un punto di riferimento assoluto. I Nirvana, i Pearl Jam, i Soundgarden, tutti lo citano come un'influenza primaria. La sua chitarra sporca, il suo rifiuto delle regole, la sua ostinata integrità artistica diventano improvvisamente attualissime. Neil Young viene adottato dai rocker degli anni 90 e da lì nasce il soprannome che lo accompagnerà per sempre: il padrino del grunge. Quella decade di incertezze, di dischi controversi, di scelte incomprese si rivela quindi essenziale. Senza gli anni 80 probabilmente non esisterebbe il Neil Young degli anni 90 e forse nemmeno una certa idea di rock alternativo così come lo conosciamo oggi. A volte quindi, per restare fedeli a se stessi, bisogna attraversare il caos. Neil Young lo ha fatto e ne è uscito più libero di prima.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009
2: logbook. I 350 km che ci separano da Dakar non sono facili da percorrere. Sterrato, polvere, sabbia, camion, buche. Insomma, non ci facciamo mancare proprio nulla. Ci aspettavamo oltre 150 km con il fondo stradale in queste condizioni. E invece, visto che in Africa tutto può accadere, dopo soli 50 km riusciamo a guadagnare l'asfalto. È fatta. Aumentiamo la velocità di crociera e ci concediamo una breve sosta prima di entrare in città.
3: Finalmente stiamo arrivando alla nostra meta, Dakar.
4: Basta sterrato. Solo strade asfaltate.
3: L'ultima tappa è stata la più dura.
5: Ormai ci siamo.
6: Stiamo adesso a 90 km da Dakar e penso che per massimo le 4 saremo in città.
2: E così sarà. Verso le 16 del 4 aprile raggiungiamo finalmente le porte di Dakar. La città è la più importante del Senegal. Stime ufficiali della fine del 2005 parlano di una popolazione di oltre 1 milione di abitanti. Si estende sulla parte meridionale della penisola di Capo Verde, sull'oceano Atlantico. Dakar è sede dell'Università del Senegal, di numerosi istituti di ricerca e di importanti istituzioni internazionali come l'UNESCO. Dal 1990 è sede della Biennale di Arte Africana Contemporanea di Dakar ed ospita la residenza di numerosi artisti. In breve, è oggi la principale città per l'arte senegalese.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Gli scacchi sono un antico gioco da tavolo il cui origine esatta è difficile da determinare con precisione, tuttavia si ritiene che gli scacchi siano nati in India attorno al VI secolo d.C. In origine il gioco era chiamato Chaturanga e si diffuse successivamente in Persia, dove divenne noto come Shatrani. Da qui gli scacchi si diffusero in tutto il mondo islamico e attraverso i commerci e le conquiste raggiunsero anche l'Europa. L'attuale forma moderna degli scacchi, con le regole e la disposizione dei pezzi che conosciamo oggi, è stata standardizzata nel XV secolo durante il Rinascimento europeo. Tuttavia, il gioco ha subito numerose modifiche e adattamenti nel corso dei secoli, fino ad assumere la forma che conosciamo oggi. Altra curiosità, in una partita completa, il numero totale di mosse possibili può essere nell'ordine dei miliardi o addirittura trilioni. In bocca al lupo! Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. Exclusively in CD quality on Radio Moto for Peace. When the past returns to the present.

0: Hai ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. È nella tarda mattinata del 2 settembre, quando sotto un cielo color piombo lasciamo la città di Treviso e ci mettiamo in marcia verso il confine tra Italia e Austria. Il team di Moto for Peace è motivato e compatto, anche se qualche piccola preoccupazione arriva dalle nuove leve, che per la prima volta affrontano un viaggio in gruppo. Le condizioni climatiche non ci aiutano. Il fondo stradale è scivoloso e bisogna fare molta attenzione alla guida, anche se le strade che percorriamo non presentano particolari insidie.
3: Il tempo non ci assiste, però per come è andata la stagione poteva anche essere peggio. C'è una pioggia continua, ma non è una pioggia incalzante. Insomma, siamo partiti in ritardo questa mattina perché Marco ha avuto un problema alla sua motocicletta.
4: Niente, io sono qui in officina, c'è un meccanico che è già all'opera, sta dando un'occhiata a tutto quanto, però non ti so dire quando sono pronto.
5: Ma per adesso come sta andando questo controllo?
4: Per adesso sta andando bene, anche il meccanico mi dice che non dovrebbe aver grossi problemi, mi sta rifacendo le connessioni che abbiamo fatto ieri così in velocità, perché sennò rischiavo magari di rimanere in strada perché le saldature non erano state fatte bene. Mi ha cambiato già un paio di fusibili e scusa di relè.
5: Sì.
4: Per cui in teoria dovrei permettermi di partire con questa. Ecco.
5: Perfetto.
3: La tappa odierna è prevista a Vienna. Vienna sono 680 km, almeno così segnava il navigatore. Siamo a Tarvisio, sono le ore 14 e quindi l'arrivo sicuramente sarà non prima delle 20 o 21 questa sera. Preferiamo mantenere una velocità media bassa. Sta piovendo, l'asfalto è viscido e c'è qualcuno del gruppo che ancora non ha esperienza di viaggi in gruppo, quindi preferiamo adottare tutte le massime cautele.
2: La temperatura scende fino a 9 gradi, il vento soffia incessante e dobbiamo fermarci diverse volte lungo la strada per rinforzare l'abbigliamento, sostituire i guanti e utilizzare le dovute coperture per proteggerci da freddo e pioggia.
3: Pioggia battente, fa freddissimo, non ci aspettavamo questo tempo. Adesso facciamo una piccola pausa e ci cambiamo, perché praticamente sono circa 400 km d'acqua che prendiamo.
2: Con la tenacia che contraddistingue gli uomini di Moto for Peace, la tappa viene portata a termine malgrado acqua, vento e asfalto scivoloso.

0: Nel 2022 Moto4Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: dietro le storie della musica.
1: Il Crossroads Blues. I giovani eredi di Alexis Korner fondono la musica del diavolo con i ritmi e le attitudini rock. Nasce così negli anni 60 una miscela sonica sbalorditiva che rivela al mondo il talento di John Mayall, Eric Clapton, Cream, Yardbirds, Fleetwood Mac e molti altri. Tra questi c'è sicuramente la mano lenta di Clapton. Grazie alle ispiratissime e viscerali parti di chitarre che suona nel disco con i Blues Breakers di John Mayall, Eric Clapton assurge al ruolo di guitar hero, tanto che un giorno alla fermata metropolitana di Islington a Londra su un muro appare la scritta Eric Clapton is God. Eric Clapton è Dio. Seguiranno altre scritte simili, dando inizio ad una leggenda che il protagonista non ha mai amato molto. Clapton è sempre stato maggiormente affezionato al nomignolo Slow Hand, mano lenta, che gli era stato affibbiato ai tempi degli Yardbirds, e ha avuto origine quando ogni volta che gli si spezzava una corda della chitarra la sostituisse con calma serafica, tanto che gli spettatori, in trepidante attesa, iniziavano un lento e incessante battimani.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Martedì 10 maggio 2016, ben ritrovati ad America Live, ultima puntata insieme a Richard. Oggi il team di Moto4Peace lascerà New York per rientrare in patria. Giungeranno a Roma a Fiumicino domattina intorno alle 7.30. Una missione iniziata lo scorso 13 marzo e che si conclude dopo quasi due mesi, 14.000 chilometri attraverso il Panama, il Costa Rica, il Nicaragua, l'Honduras, in cui si è focalizzato uno dei due obiettivi umanitari, il Guatemala, il Belize e quindi il Messico, Stati Uniti, Canada ed ancora Stati Uniti. Numerosissimi gli impegni istituzionali, ma ieri ce n'è stato uno davvero importante e particolare. Sentiamo da New York, anzi dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bernardo Lepore. E dai, dimmelo che sei un po'

0: Emozionato.
1: Beh, sì, siamo qui con tutto il team nella grande sala dove vengono prese le decisioni più importanti, direi. Oggi poi specialmente è un momento molto bello, pieno di colore, perché a breve ci sarà una conferenza sulle minoranze etniche e etniche indigene. E quindi cioè, non ti lascio immaginare che scenario di colori, di vestiti da tutto il mondo. Sì, siamo qui dopo aver avuto l'incontro con la nostra rappresentanza diplomatica presso le Nazioni Unite, abbiamo parlato appunto con l'ambasciatore e questa, diciamo, è l'ultimo atto di questo lunghissimo viaggio.
0: Senti, a questo punto sono curioso di sapere, di conoscere quale sia stato il popolo tra i 9 paesi attraversati che si è dimostrato più ospitale e più carino nei vostri confronti.
1: Guarda, che ti devo dire? Che a parte gli Stati Uniti, dove stranamente dai nostri colleghi non abbiamo avuto nessun cenno di riscontro, diciamo, alla nostra iniziativa, ma invece dalla popolazione sì, come ti ho già detto in altre occasioni e come ben documentato dal nostro diario di viaggio, da tutti quanti gli altri paesi del Centro America e dal Canada abbiamo avuto un'esplosione di cordialità per il nostro progetto, per la nostra iniziativa, per la nostra impresa sportiva, perché siamo italiani, specialmente in Canada direi, perché lì c'è questa forte, come dire, comunità italiana che ci ha riservato un'accoglienza inimmaginabile.
0: A questo punto, Dino, domanda di rito, ci stai già pensando al prossimo progetto di Moto for Peace?
1: Il prossimo viaggio non è che ci sto pensando, è già pronto. Il prossimo viaggio sarà in Sudafrica, toccheremo diversi paesi di quella regione, però abbiamo intenzione di fare un progetto particolare, un progetto speciale, ma di questo ne parleremo più avanti.
0: Bene, sicuramente. Grazie, buon rientro in patria e a presto. Un saluto anche a tutto il resto del team.
1: Ciao, grazie a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao.
0: E bene, si conclude quindi questa edizione ultima di America Live, che potrete poi riascoltare quando vorrete sul sito motoforpeace.it, oppure leggere anche il diario di bordo, che è quasi un romanzo. È carino, ci sono un sacco di belle notizie simpatiche, sfiziose, e poi se ci dovessero essere delle novità importanti noi comunque vi informeremo tramite i nostri social network. Un grazie davvero di cuore a tutti coloro che ci hanno seguito, italiani e stranieri, perché sono stati numerosissimi anche gli stranieri che ci hanno seguito nel corso di questi 2 mesi. Bene, speriamo di aver dato un valore aggiunto a questa importante missione portata ancora una volta a termine nel migliore dei modi. Da Richard è tutto, un caro saluto, ciao!

0: La notte aveva quel silenzio strano che esiste solo dopo mezzanotte, quando anche le città sembrano smettere di fingere. Le finestre illuminate erano poche, sparse come pensieri rimasti accesi troppo a lungo. In una di quelle finestre al quinto piano di un palazzo qualunque, un uomo sedeva immobile davanti a un tavolo pieno di carte da gioco. Non stava giocando, le stava solamente mescolando come si sfiora una cicatrice. Sul giradischi intanto girava una melodia di chitarra morbida e ipnotica, una di quelle che sembrano arrivare da un posto che conosci ma che non riesci a ricordare. Le note cadevano nella stanza come pioggia leggera e ogni accordo sembrava tirare fuori qualcosa che lui aveva nascosto per anni. Poi la chitarra cambiò accordo. L'uomo prese lentamente il mazzo e iniziò a distribuire le carte sul tavolo verde, una dopo l'altra, con una calma rituale, come se stesse cercando un ordine segreto nel caos. Vedete, certe canzoni non nascono, succedono in stanze piccole, in notti silenziose, senza importanza, mentre qualcuno prende una chitarra senza sapere che sta scrivendo qualcosa che resterà per sempre.
1: Allora, vediamo se mi ricordo. Ah, ok.

All'inizio di Shape of My Heart non c'è Sting, c'è una chitarra classica tra le mani di Dominic Miller, il suo famoso chitarrista di sempre, e c'è un giro di accordi che arriva quasi per caso. Miller racconta di essersi lasciato guidare da un'atmosfera che gli ricordava Chopin, non una citazione precisa, più una sensazione, quella malinconia elegante che sembra camminare sempre sul confine tra luce e tristezza. Le dita iniziano quindi a muoversi, gli accordi scendono morbidi, circolari, ipnotici. Non cercano di impressionare, ma cercano qualcosa. Quando Sting la ascolta per la prima volta, capisce immediatamente che dentro quelle note c'è un mondo intero. Non una semplice progressione armonica, una storia nascosta. Quindi gli dice di continuare e di svilupparla.

In pochissime ore nasce l'ossatura del brano, ma ancora non esiste però una canzone ben definita. Infatti non esistono le parole, solo una sensazione difficile da spiegare, come quando senti che qualcosa ti riguarda profondamente ma non sai ancora perché. Poi arriverà un giorno, una passeggiata, Sting è da solo, ha le cuffie in testa, ma quella musica continua a girargli dentro la mente mentre lui cammina, e proprio lì prende forma un'idea completamente controintuitiva. Non scriverà quindi una canzone d'amore, parlando d'amore. Sceglierà un giocatore di carte, ma non il classico giocatore d'azzardo, non un uomo ossessionato dalla vittoria, piuttosto qualcuno che usa le carte per decifrare il mistero delle persone, del destino, della fortuna. Un uomo che cerca una logica mistica del caso, quasi un filosofo seduto al tavolo verde. Ed è questo il colpo di genio di Shape of My Heart, parlare dei sentimenti senza nominarli mai davvero. Le carte quindi diventano metafore, i semi diventano simboli, il bluff diventa il modo in cui gli esseri umani nascondono ciò che provano. Persino il titolo arriva da un'immagine piena di malinconia. Sting ricorda un dipinto con all'interno James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley e Humphrey Bogart seduti insieme attorno a un tavolo. Quattro miti, quattro solitudini, quattro persone diventate eterne proprio mentre si stavano consumando. Quando entra la voce tutto cambia, perché a quel punto capisci che Sting non sta cantando di poker, sta cantando di vulnerabilità, di quella sensazione che provi quando sei davanti a qualcuno che ami e non riesci a scoprire le tue carte, non per paura di perdere, ma perché non sai ancora dare un nome a ciò che senti. E forse questo è il motivo per cui Shape of My Heart continua a colpire dopo tanti anni, perché parla di qualcosa che tutti abbiamo vissuto almeno una volta, quel momento in cui il cuore esiste già, ma la sua forma è ancora un mistero.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni, completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato, per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
4: Africans, i migliori successi d'Africa.
5: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
6: Africans, Africa's greatest hits.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Tra Samara e Ufa corrono ancora 400 km della M5. Alle 7 del mattino siamo pronti a riprendere il viaggio con una temperatura di 4 gradi e raffiche di vento fortissime che ci accompagneranno per tutto il giorno. Il fondo stradale peggiora, il traffico aumenta e oltre a dover fare attenzione alle buche, dobbiamo curarci di fare attenzione a enormi camion che ci sfiorano ad alta velocità. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e per riscaldarci. Il freddo si fa sentire soprattutto alle mani. Chi non ha manopole riscaldate cerca sollievo poggiando i guanti sui cilindri del motore. Dobbiamo proseguire velocemente, nella speranza che freddo e vento diminuiscano.
1: Previsioni meteo per i motociclisti balorde, nel senso sarebbe fantastico poter viaggiare senza questo vento, perché siamo equipaggiati bene, però il vento in questo caso gioca un brutto scherzo, quindi si soffre il freddo perché abbiamo 7-8 gradi, ma è come se la percezione va al di sotto dello zero, siamo intorno a meno 3, meno 4.
0: Vittorio apre la colonna e Veronica la chiude. Non c'è alcuna possibilità di perdersi, la strada è solo una. Per guidare in queste condizioni ci vuole molta esperienza e tenacia. Non è per niente facile rimanere in piedi tra freddo, buche, traffico e innumerevoli autovelox lungo la strada, che però rappresentano il problema minore, visto che il gruppo di motociclisti di Moto for Peace sembra l'unico a rispettare i limiti di velocità su questa strada.
2: Oggi la tappa era stata più dura, ma questa mattina è il vento forte, fortissimo dal lato laterale, ma la temperatura ha lasciato più in più. E la strada più dura, instabile e deliziante, ma noi siamo forti, siamo molto fortissimi.
0: La temperatura scende ancora e quando lasciamo Ufa, il termometro delle nostre moto segna 3 gradi. Con Ufa lasciamo anche la mitica M5, che abbiamo percorso per circa 1500 km. Imbottiti a non finire, doppie calzamaglie, doppio sottocasco, maglia tecnica, piumino a manica corta e giacca con tutte le imbottiture possibili, imbocchiamo la Black Road. Malgrado le indicazioni ricevute dai colleghi russi, troviamo un fondo stradale sicuramente migliore della M5. Raggiungiamo i Monti Urali dopo 100 km di strada e qui una sorpresa da parte del meteo che non ci aspettavamo. Superati i 500 metri di dislivello, comincia a nevicare.
1: 3 gradi, è chiaro che nevica, normale.
3: C'è il nevischio, però c'è anche questa nebbia molto bassa che contribuisce un pochino. Adesso facciamo un'altra cinquantina, come scendiamo di quota ci fermiamo a fare una sossa perché oddio, è comunque, nonostante 3 gradi, è comunque più caldo di ieri, che ce n'erano 7, ma c'era un vento pazzesco.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto.

0: This is Radio Motorsport Piece, the radio without frontiers.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan, foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozioni, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo, vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno prima di Donatella, che vincerà il

0: va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Piuciu da Ligi, che in cinese significa speciale diario di bordo. Siamo sempre a Kashgar o Kichi, che è una città di circa 360.000 persone situata nella provincia autonoma dello Xichang in Cina. Infatti qui, proprio come nella provincia autonoma di Bolzano ad esempio, spesso le scritte sui cartelli ufficiali sono bilingue e la popolazione in realtà non ha i connotati tipici del cinese, ma assomiglia più ad un pakistano. D'altronde, per raggiungere il Pakistan da qui è sufficiente oltrepassare un passo montano. Ci troviamo presso un'oasi del deserto di Taklamakan e, per farvi capire meglio, siamo sullo stesso parallelo di Cosenza. Nonostante le apparenze di una città con grandi palazzi, larghe e lunghe vie, illuminazioni eccetera, Kashgar per i cinesi è davvero un paesino, se considerano i centri con 3 milioni di abitanti solo delle cittadine. Per il resto siamo in Cina e con il tipico smog, sporcizia, traffico pazzesco e scooter elettrici dappertutto, ancora oggi il governo blocca gran parte dei social network. Quasi nessuna speranza per Facebook e Twitter, nessuna foto o audio tramite WhatsApp, limitazioni sulle navigazioni internet. Quindi ci scuseranno gli amici di Facebook e Twitter che al momento non verranno aggiornati sullo stato della nostra missione, mentre il sito motoforpeace.it continuerà ad essere aggiornato con il diario di bordo scritto, quello in modalità audio e la bellissima galleria fotografica con incluse le ultimissime e davvero belle fotografie. La strada che abbiamo percorso tra il Kirghizistan e la Cina per tantissimi motociclisti è praticamente impossibile accedervi e quindi rimane e resterà un sogno, e figuratevi quando attraverseremo il Tibet. Ma a proposito di fuoristrada e soprattutto di altezze, sentiamo Andrea e Francesco.
2: Torugard Pass sicuramente sarà stato il record assoluto per te come per quasi tutti noi, 3.752 metri. Come ti sentivi?
3: Inizialmente non me ne ero accorto, però diciamo, come sono sceso dalla moto, ho tolto il casco, mi ha cominciato un po' a girare la testa, ho aumentato leggermente il battito cardiaco, però diciamo da lì a poco, non che tutto è passato, però ci siamo, mi sono abituato, poi non so se per qualcun altro c'è stato qualche problema come me.
2: Senti, adesso l'idea di doverne fare uno a 5.400 metri ti spaventa?
3: Un pochino sì, vediamo insomma, prenderemo delle precauzioni prima di salire, io come tutti quanti, speriamo bene.
2: Ne approfittiamo e facciamo la stessa domanda a Francesco.
4: Ehi, ciao a tutti. quello che ha detto Andrea è stato abbastanza chiaro. Io ho avuto qualche problema quando in dogana i cinesi ci hanno detto di controllare le valigie, quindi siamo dovuti andare nel furgone e svuotarlo completamente di tutte le valigie che avevamo, quindi anche i sacchi a pelo e altro materiale che avevamo dentro. Ecco, magari facendo quello sforzo ho notato che, nonostante lo sforzo minimo, perché insomma tirare giù una valigia da un furgone non richiede tutto questo sforzo, avevo i battiti del cuore molto accelerati e come se mi mancasse l'aria, tutto qua. Però insomma, per ora va tutto bene, adesso andremo a vedere dove arriveremo.
5: Привет, меня зовут Нина Бросова, я приехала из России и я слушаю радио Moto for Peace.
0: Радио Moto for Peace.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

madre ferma lì ad immaginare un tuo sorriso, un movimento, un tuo pianto. Benvenuto in questo mondo, anima mia, il tuo cuore batte il tempo all'infinito. Scoprirai che tutto è bello nella vita, anche se questo mondo poi non è pulito. E avrai il mare nei tuoi occhi così allegri,

0: ci penso io.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: pop music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix, Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto4Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
15: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
16: Would be better if I was French.
14: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
15: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
14: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
15: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
14: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
17: È tempo di... Radio tanto tempo fa, quando il passato ritorna presente.
18: Et voilà, comme tu dis, W, Die Hard Lover. On va très très vite parce que je voudrais vous faire entendre vous-même des nouveautés intéressantes.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione.
1: Maintenant, mesdames et messieurs,
2: and now, ladies and gentlemen,
1: Grand Studio Cosmic et Pierre de vous présenter studio.
0: Le Hit des Clubs de Bernard Chu sous RTL Radio Télé Luxembourg. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Quaderno de bitácora 2007.
4: 2007 logbook.
5: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Volare nei cieli del Perù ha comunque il suo fascino e dall'alto si può godere di una vista diversa da quella del nostro paese. Si alza il vento e il tempo stringe. Rientriamo alla base, accolti da un gran numero di bambini incuriositi. Il resto del gruppo non perde tempo e si prepara a riprendere la marcia verso Lima, consapevole che i prossimi chilometri non saranno facili. Il desierto de Sechura occupa una striscia di terra lungo la costa nord del Perù. Si estende per circa 150 chilometri verso sud e ha una larghezza di circa 100 chilometri. A differenza della maggior parte delle aree desertiche, non subisce una forte escursione termica, anche se a causa delle fredde acque costiere e delle condizioni atmosferiche subtropicali, è una delle zone più aride del mondo. I brevi corsi d'acqua che lo attraversano hanno per millenni sostenuto gli insediamenti umani. Ancora oggi si possono trovare alcune zone dove viene praticata l'agricoltura. Maciniamo chilometri su chilometri senza sosta. La Panamericana segue la costa passando nel deserto e tagliando a metà piccole colline di roccia sedimentata. Lo scenario ha un fascino particolare e i colori caldi di queste zone regalano riflessi di luce gialla tipica delle zone desertiche. Cerchiamo di recuperare tempo, affrontando una scorciatoia nel deserto con fondo stradale sterrato. Forse non è stata proprio la scelta giusta. Alcune zone della pista sono sabbiose e rimaniamo impantanati. La sosta è obbligata. A spinta riusciamo a riportare le moto nella zona battuta dello sterrato e subito in sella riprendiamo il viaggio.
6: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

Street. Nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla,

deserto, spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Negli anni Ottanta la musica è donna. E non c'è soltanto Madonna, o Cyndi Lauper, o Annie Lennox. Da Whitney Houston a Laurie Anderson a Kim Carnes, il pop rock conosce nuove straordinarie regine. La canzone, scritta nel 1974 da Donna Weiss e Jackie DeShannon, che stiamo ascoltando in sottofondo, è Betty Davis Eyes, incisa da quest'ultima lo stesso anno. Il pezzo però non lascerà traccia fino al 1981, quando Val Garay lo scopre proprio per il proprio artista, di cui sta producendo un nuovo album, per la californiana Kim Carnes. È il tastierista Bill Cuomo a inventare il riff attorno a cui si svilupperà il brano, che nella convincente interpretazione della Carnes diventerà un successo stratosferico. Nell'82 infatti vince due Grammy Awards come miglior canzone e miglior registrazione dell'anno, e l'album Mistaken Identity, che conterrà il pezzo, venderà oltre 8 milioni di copie. Protagonista della canzone è una donna dai due volti, aggressiva ma anche dolce, che può fare tutto ciò che vuole perché ha gli occhi di Betty Davis.

Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

0: basta.
1: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Nuova edizione di speciale diario di bordo che da oggi potete seguire cliccando sul file relativo al giorno che vi interessa anche sul sito www.radiomotoforpeace.it, oltre che su motoforpeace.it e quindi gli speciali sulla radio. Allo stesso tempo numerosi sono gli aggiornamenti Facebook e questa sera inizierò anche con Twitter dopo il blocco imposto dai cinesi. Siamo sempre in Nepal, in questo territorio compreso tra la pianura del Gange e la catena montuosa dell'Himalaya. È prevalentemente montuoso e presenta un dislivello pensate notevolissimo, da 80 metri a 8.848, che poi è quello rappresentato dall'Everest. Dopo 240 anni di monarchia, il 28 maggio 2008 è stata proclamata repubblica. Pensate che 3 dei 14 8.000 del pianeta sono interamente compresi in territorio nepalese. Il sistema sanitario pubblico nepalese è fortemente carente rispetto alle esigenze della popolazione. L'ospedale Bir di Kathmandu è, con i suoi 458 posti letto, uno dei più capienti del paese. Non per nulla l'azione umanitaria di Moto for Peace si è concentrata proprio per aiutare i medici nepalesi. Le principali risorse economiche del Nepal sono costituite dall'agricoltura e dal turismo. Gli aiuti economici internazionali costituiscono una parte non trascurabile del bilancio nazionale, pur giungendo a destinazione solo in basse percentuali, data la burocrazia farraginosa e l'elevata corruzione della classe dirigente. Le cinque principali vie di comunicazione, che poi vengono chiamate strade reali, ce ne sono appunto solo 5 e in totale 4.600 chilometri sono asfaltati e circa 10.000 ancora in ghiaia o terra battuta. Il traffico veicolare, perlomeno nella capitale, risulta caotico, a tal punto che, per darne un'idea, dico sempre, per paragonare il traffico di Kathmandu con l'Italia bisognerebbe mettere insieme il traffico di Palermo, Catania, Napoli, Roma e Milano, oltre al fatto che la maggioranza dei veicoli a motori risultano obsoleti e quindi inquinanti. Ma veniamo all'interviste del giorno e, da sorpresa, ascolteremo un nepalese che parla italiano, poi il nostro Dino Lepore e quindi Daniele. Un nepalese che parla italiano, ciao!
7: Ciao!
6: Senti, quanti italiani vengono qui a Kathmandu?
7: Giratiamo, non conosci, perché io non ho conosci quanti, sono tanti turisti oggi.
6: Ma vengono tanti turisti italiani?
7: Sì, oggi sì, a Tavari.
6: Senti, tra tutti i turisti che vengono qui, francesi, sì, tedeschi, sì, russi, americani,
7: sì,
6: chi sono i più simpatici, i più bravi, i più simpatici?
7: Tutti.
6: E tu come hai imparato a parlare italiano?
7: Io ho imparato con amici di italiani.
6: Bravo.
7: Perché io guido di città.
6: E allora forse un giorno andrai a visitare l'Italia?
7: Sì.
6: Ti piacerebbe?
7: Sì.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Dino, terminare una grande missione, importante missione, si arriva a destinazione, ci si rilassa, ma non sempre, perché ci sono sempre un sacco di cose da fare.
8: Sì, siamo arrivati a Kathmandu, abbiamo terminato un viaggio incredibile, stupendo, tra mille difficoltà, però ora iniziano le altre difficoltà, che sono quelle di rimpatriare i mezzi e quindi le pratiche doganali, i contatti con lo spedizioniere, e smontare i mezzi, metterli in sicurezza all'interno del container. Sono tutte quante attività delicatissime e che vanno fatte anche in un tempo abbastanza ristretto, perché tutto costa. Infatti il capitolo spesa del container è uno dei capitoli più importanti che pesano sul nostro budget.
6: Senti, nel viaggio ultimo, praticamente ultima tappa, abbiamo superato diversi ostacoli piuttosto complicati. Tu hai viaggiato praticamente in tutto il mondo, lo classifichi tra i primi 5 più difficoltosi?
8: Beh, io lo classificherei, diciamo, almeno fra i primi 2.

0: Qui, oltre a essere difficoltoso, è anche pericoloso, perché cadere in moto su quella montagna franata piena di fango voleva dire che ne so, andare giù per un burrone di 500 metri. E quindi, cioè, non è la semplice caduta che magari si può avere in qualunque tipo di
1: fuoristrada.
0: Sì, di fuoristrada, ma la cosa difficoltosa è che se lì cadevi era pericoloso che andavi giù di sotto.
2: Allora, Daniele, l'operatore ufficiale, si può dire, di Moto4Peace, hai filmato un sacco di immagini. Tra quelle più difficili, cioè vedendo i protagonisti, i piloti di queste moto impegnati nella guida, quella dell'altro ieri, come ti è sembrata? Cosa hai visto? Cosa ha visto il tuo occhio e l'obiettivo della tua telecamera?
3: Allora, ho visto molta stanchezza, però la stanchezza, ma la gioia di guidare la moto, perché comunque vedo sempre nei vostri occhi una voglia di arrivare, ma anche di intraprendere questo tipo di viaggio nella maniera più appassionante possibile. Alla fine sì, magari c'è qualche caduta, qualche nervosismo, però alla fine si arriva con la gioia. Vedo che comunque siete tutti, anch'io, cioè, anche se non guido, sento questo tipo di sentimento. E cerco almeno di rubare quei momenti in cui magari avete questi momenti, quando siete affaticati, quando siete cerco di rubare questi momenti, perché è quello che comunque vi rimarrà.
2: Ma ti è mai capitato che stavi filmando una scena e il motociclista era talmente in difficoltà che hai dovuto abbandonare la ripresa per dare una mano?
3: Sì, questo sì, mi capita, perché comunque, oltre che sono motociclisti, sono amici, e quando li vedo in difficoltà lascio da parte la telecamera e comunque do una mano, perché non voglio che poi si facciano male.
4: Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Con te, ricordi stanchi ingigantiti dalla noia, tanto tempo attraversato per mano. Con te, amici comuni conquistati da serate, vinte al tavolo dove davamo tutto. Due visi nati assieme, fatti per viaggiare a fianco, perfetti. Un vizio costruitoci da chi ci celebrava saldati.
2: Se dovessimo raccontare la storia di Franco Fanigliulo con una sola parola, probabilmente sceglieremmo libertà. Libertà musicale, libertà di pensiero, libertà di vivere l'arte senza compromessi. Perché la carriera di Franco Fanigliulo è stata proprio questo, il viaggio di un artista fuori dagli schemi, capace di passare dalla musica pop al teatro, dalla televisione alla poesia, sempre con uno stile personale e inconfondibile.

0: appassionato.
1: Franco Fanigliulo nasce a Lucera, in provincia di Foggia, è il 1944. Fin da giovane dimostra una sensibilità artistica particolare. Non è soltanto attratto dalla musica, ama scrivere, recitare, osservare la vita e trasformarla in racconto. Questa curiosità lo porterà presto a muoversi verso ambienti culturali più vivaci, dove poter sviluppare il suo talento. Negli anni 60 e nei primi anni 70 si avvicina al mondo dello spettacolo e della musica, iniziando un percorso fatto di esperienze diverse. Non un artista che segue una strada lineare, sperimenta, prova, cambia linguaggio, ed è proprio questa sua natura inquieta a creare e renderlo interessante.
0: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù

il grande pubblico italiano comincerà ad accorgersi di lui alla fine degli anni 70. Il momento decisivo arriva nel 1979, quando partecipa al Festival di Sanremo con una canzone destinata a diventare un piccolo cult: A me piace vivere alla grande.

0: Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
1: Il brano è un'esplosione di ironia, ritmo e spirito anticonformista. Il titolo stesso sembra quasi una dichiarazione di filosofia di vita. Non è soltanto una canzone leggera, è una presa di posizione, un invito a vivere senza paura, con entusiasmo e curiosità. Sul palco poi Fanigliulo si presenta con una presenza scenica originale, lontana dalle convenzioni dell'epoca. Non cerca quindi di imitare nessuno e proprio per questo si fa notare. La canzone non vincerà il festival, ma conquisterà il pubblico, diventando un brano amatissimo e ancora oggi rappresentante di un momento più popolare della sua carriera musicale. Ma ridurre Fanigliulo a una sola canzone sarebbe proprio un errore. Fanigliulo infatti è un artista multidisciplinare. Dopo Sanremo continuerà a lavorare nella musica, ma si dedicherà con grande passione anche al teatro e alla scrittura. Il suo interesse per la parola lo porta a sviluppare uno stile personale spesso ironico, a volte surreale, sempre però molto attento alla dimensione umana.

Negli anni Ottanta partecipa a diversi programmi televisivi e collaborerà con artisti e autori del panorama italiano. È un periodo in cui la televisione italiana infatti sta cambiando e sperimentando nuovi linguaggi e Franco Fanigliulo si muove bene in questo nuovo contesto creativo. Parallelamente continuerà ad esibirsi dal vivo. Il palco in fondo è sempre stato il suo ambiente naturale, non solo concerti ma spettacoli che mescolano musica, racconto e teatro. Un modo di stare in scena che anticipa in qualche modo la figura moderna del cantautore performer.

0: Un altro aspetto fondamentale della sua personalità artistica è la poesia. Fanigliulo scrive molto, pensieri, riflessioni, testi che spesso diventano monologhi o materiale per spettacoli teatrali. Nei suoi scritti si trovano spesso temi universali come l'amore, la libertà, la condizione dell'uomo contemporaneo, ma anche uno sguardo ironico sulle piccole contraddizioni della vita quotidiana. Chi lo ha conosciuto racconta di una persona profondamente curiosa e capace di passare da una conversazione filosofica a una battuta improvvisata. Questo mix di profondità e leggerezza è anche la sua chiave della sua arte. Nel corso degli anni Fanigliulo continuerà a muoversi tra diversi linguaggi artistici. Non cercherà necessariamente il successo commerciale, preferirà seguire percorsi personali, spesso indipendenti. È uno di quegli artisti che non si lasceranno definire facilmente da una categoria. È proprio questa indipendenza che gli permetterà di mantenere uno stile autentico. Negli anni 90 e 2000 la sua presenza nei grandi media diventa più sporadica, ma non smette di creare. Continua a lavorare tra teatro e scrittura di musica, mantenendo vivo il rapporto con il pubblico attraverso spettacoli e incontri culturali.
1: Camminare guardando intorno. Fuggire per quello che sei, farti avanti in momenti migliori. Nasconderti poi sotto discorsi seri e pregare che domani sia come oggi. E come oggi, domani sarà.
0: Per molti fan resta l'autore di quella canzone che invita a vivere alla grande, ma per chi conosce davvero la sua storia, Franco Fanigliulo è molto di più. È un esempio di artista che ha scelto di rimanere fedele a se stesso. La sua carriera racconta qualcosa di importante, anche sulla cultura italiana degli ultimi decenni. Racconta un periodo in cui la musica leggera si mescolava con il teatro, con la televisione, con la poesia e gli artisti potevano muoversi liberamente tra forme espressive diverse. Franco Fanigliulo appartiene proprio a quella generazione di creativi che non vedevano confini tra le arti. E forse è per questo che la sua figura resta così affascinante ancora oggi. Non è soltanto un cantante, non è soltanto un attore, è un autore, un narratore della vita, uno di quelli che trasformano le esperienze quotidiane in storie, in canzoni e soprattutto riflessioni. Se oggi ascoltiamo A me mi piace vivere alla grande, possiamo sentirla in modo diverso rispetto a quando uscì nel 1979. Non è solo un brano divertente, è quasi un manifesto esistenziale. Vivere alla grande per Fanigliulo non significava ricchezza o successo, significava vivere con una intensità, coltivare curiosità, rimanere fedeli alla propria natura creativa. In fondo è proprio questo il messaggio che ha attraversato tutta la sua carriera. Un artista che ha scelto la libertà, un performer capace di unire musica, parola e teatro, una voce originale nel panorama culturale italiano. Franco Fanigliulo ci ricorda che l'arte non deve necessariamente seguire le mode. Può essere anche un percorso personale fatto di passione, sperimentazione e autenticità. E forse è proprio per questo che ancora oggi il suo nome continua a suscitare curiosità e affetto. Perché alcune canzoni passano, alcune mode cambiano, ma gli artisti che hanno il coraggio di essere se stessi resteranno per sempre.
2: Guglielmo Reggipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai Blue Jeans e arriva a Zeffirelli. E tu

L'Europa della guerra è il prezzo della pace mancata. C'è mancato poco che scoppiasse la pace in Ucraina. Per fortuna, l'Europa, guidata da una leadership non eletta, ha corretto il tiro. Altri 800 miliardi per la difesa, mentre ospedali e pensioni affondano. La persona già indagata per gli SMS e i vaccini Pfizer non ha chiesto il nostro parere, ma ora ci chiede di armarsi contro un nemico invisibile. Peccato che l'Italia, in teoria, ripudi la guerra. Peccato che le sanzioni alla Russia colpiscono solo noi. Peccato che nessuno spieghi come un'Europa indebitata fino al collo possa vincere una guerra che nessuno vuole, tranne chi la finanzia. Intanto i giornali ci dicono che il vero pericolo è Trump, che osa parlare di pace, mentre la nostra eroina europea, mai votata da nessuno, applaude a nuove spese militari, dimenticando che la Costituzione non è un optional. Ma tant'è, quando il popolo è distratto dai tappi delle bottiglie e dal linguaggio inclusivo, tutto è possibile, anche trasformare l'Europa in un campo di battaglia. Restate sintonizzati, la verità è sempre in onda, anche quando fa rumore. Qui a Cocktail Magazine l'informazione è senza filtri ed è soprattutto libera.